Susanne, lei come is. Io carto andavo, ecco, attacchi porcellana. Se vuoi dire